la bachata catalana. Figa flower, cielo cartiti. Day, day, day, sempre a mala compagnia. Presente arriva l'invitació, por.